mi pompone, che trovo mi carigno, lo che compone questi giochi a romantico, niente poco, un playboy, per todas la cucciaia, sempre bando, de che voi, dimmi detengo, ehi.